0: smo Salado. Biti si s nami.
1: Četrto mesto lestvice Laura Feliz ta teden, Ja Ais Dilan i Ray Tony i El Abusador, Dichavate.
2: Ma ciò corritana, ero.